dragone, un fuoco isterico, magnifico, carezza di una mano che semplifica. Cosa

ecco al fiume suo pieno di neve, è l'illusione di capire con l'arte il vivere e il morire, su antichi applausi a fior di pelle.

Quelle bambine bionde, con quegli anellini all'orecchio, tutte spose che partoriranno, uomini grossi come altri, che quando cercherai di convincerli, allora vedi che sono pochi di legno. Ah, diavolo rosso, dimentica la strada. Vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro luce tutto il tempo se ne va.

festival di questo nord-ovest guardato di stelle e le piste dei carri gelati come gli sguardi dei francesi, un valzer di vento e di pade.

dal sole altre voci, da questa campagna altri abissi di luci, di terra e di anima niente, più che il cavallo e il chinino, e voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere e paracarri, la loro discrezione antica è acqua e miele, diavolo rosso, dimentica la strada, vieni qui